número 3 per l'Orquestra di Dresda, Riom 577 d'Antonio Vivaldi. Els moviments Allegro, Largo non molto i Allegro.